yɛmɔ wɔ mpo yɛnhwɛ adeɛ bɛkye a ɛyɛ a ɛsom ne kama yɛdwo di wobɛka sa yɛdwo di wobɛbɛhome so yɛdwo di wowɔtumi apa ɛyɛ ɔdeɛa